dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente

che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma era bella. Il sudore e la paura fanno scure le monete, e Isacco sta stringendo fra le dita spezza rami nella notte, e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione, e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della sanità. In Consiglio regionale approvata l'operazione per colmare il buco. Si tratta di una variazione di bilancio da 209 milioni di euro. La maggioranza rassicura, mentre le opposizioni parlano di tagli ad altri settori. A Torino il caso delle pietre d'inciampo imbrattate, la Digos afferma, sono stati 3 bambini di 4-5 anni, le immagini di videosorveglianza chiariscono l'episodio in piazza Santa Giulia, protagonisti appunto 3 bambini tra i 4 e i 5 anni, le targhe erano state subito ripulite mentre si ridimensionano le polemiche su un presunto atto vandalico. Il caso calcio scommesse, l'ex calciatore juventino Nicolò Fagioli patteggia, ha ottenuto uno sconto di 1/3 della pena e ha accettato 1 mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Andiamo sul Monviso, oltre 600 euro di multa per aver raccolto fiori protetti, un escursionista si era impossessato di più di 600 genziane sequestrate dai guardaparco che avvertono si possono fotografare ma non cogliere. Lo sport calcio, il derby Torino-Juventus, già superata quota 18.000 spettatori, grande attesa per il match che chiuderà la stagione, i tifosi granata sospenderanno lo sciopero. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci sparsi e locali temporali in giornata di intensità debole o moderata, temperature stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti umide perturbate dai quadranti sud-occidentali hanno mantenuto condizioni di instabilità sul Piemonte, con l'innesco di nuovi rovesci e temporali a ridosso della fascia alpina, che sono transitati a seguire sulle aree di pianura e collina, specie a nord del Po, traslando verso est-nord-est. In seguito la parziale rimonta del campo di pressione in quota favorirà un'attenuazione dell'instabilità in un contesto che sarà caratterizzato da maggiore variabilità con momenti più asciutti e parziali schiarite che si alterneranno allo sviluppo di nuovi rovesci meno intensi e a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte al mattino ad eccezione che sulle zone di alta valle nord-occidentali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme su zone montane e pedemontane alpine e sulle pianure adiacenti. Precipitazioni fino al mattino con deboli rovesci sparsi su zone di pianura e collina. Dal pomeriggio rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine in locale sconfinamento a zone di pianura e colline adiacenti. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Precipitazioni con rovesci sparsi dalle ore centrali sulle zone montane e pedemontane alpine. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi.
2: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
3: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
2: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
3: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
2: E se ti serve fermarti?
3: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
2: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
3: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
2: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
1: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Le famiglie con bambine e bambini nati nel 2025 sono invitati alla festa di benvenuto che si terrà sabato 9 maggio alle 10.30 ad Avigliana al Parco Alveare Verde. Per l'occasione sarà presente l'amministrazione comunale per salutare e accogliere i nuclei familiari. Nel corso della mattinata ci saranno interventi, letture, giochi e attività a cura della Biblioteca Civica Primo Levi di Avigliana, del Centro Studi Didattica Musicale Roberto Coitre. Sarà presente il Ludobus del CSDA, Centro per le Famiglie Diffuso, che oltre a presentare i servizi proposti si occuperà di intrattenere con attività e giochi i bambini più grandi. Quest'anno sarà presente anche il consorzio socioassistenziale Conisa con il progetto della sartoria sociale che omaggerà tutti i nuovi nati con una speciale sorpresa. Sarà anche l'occasione per un invito a partecipare alla festa della nascita che si svolgerà domenica 20 settembre nei giardini della Reggia di Venaria, evento a cui aderisce anche il Comune di Avigliana. Maggiori informazioni su www.comune.avigliana.top.it. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio. Per informazioni 345 6124 682. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 12, presso via Roma 4. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicato quest'anno a Fabrizio De André. Prossimi appuntamenti: venerdì 8 maggio per i concorsi ad Almese Spazio X alle ore 21, proiezione opere selezionate, sezione videoclip musicali. Venerdì 8 maggio per eventi speciali Valsusa Liberfest a San Giorgio di Susa presso il Salone Polivalente Comunale alle 21, spettacolo di teatro narrazione ispirato a Il Geranio di Flannery O'Connor. Sabato 9 maggio per eventi speciali a Condove al Cinema Comunale alle 17.30, Valsusa Film Fest, un film lungo 30 anni. 30 anni di produzioni Valsusa Film Fest e tributo al cinema di Luigi Cantore. Presenti in sala Luigi Cantore, interpreti e collaboratori dei suoi film e Mario Brusa. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Avai, 28ª sagra del canestrello. Venerdì 8 maggio alle ore 21 al Centro Sociale Primo Levi, concerto della Società Filarmonica Vaiese, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 12 presso il Centro Sociale Primo Levi, iscrizione concorsi Il Canestrello d'Oro, Fantasia e Junior, con consegna dei biscotti. Dalle ore 16 presso la Biblioteca Ada Gobetti, inaugurazione e mostra di pittura in occasione della presentazione del libro Nebbie, poesie di Franco Carena e dipinti di Simone Trotta. Alle 20.45 sul sagrato della chiesa di Santa Margherita, rievocazione storica del martirio di San Pancrazio, con costumi d'epoca, processione di San Pancrazio e Santa Messa al santuario. Domenica 10 maggio, 28ª sagra del canestrello, dal mattino per le vie del paese mostra mercato dei prodotti tipici gastronomici e dell'artigianato. Inoltre, seconda edizione estemporanea di pittura Vai e dipingi, apertura del Museo Laboratorio della Preistoria, con percorsi archeologici e laboratorio sulla musica. Mostra di pittura, dipinti di Simone Trotta dal libro Nebbie, poesie di Franco Carena. Ballate e racconti piemontesi, musica itinerante. Vai e scatta, esposizione fotografie del concorso fotografico Cattura l'attimo. Soccorsopoli con la squadra IB di Vaie, premiazione del concorso Il Canestrello Junior ed esposizione velivoli ed esperienza di volo. Infine, dimostrazione di preparazione del canestrello tradizionale, degustazione canestrelli, trucca bimbi, spettacolo di magia per bambini, dimostrazioni di danza, concerto dei Music Storm, premiazione della seconda edizione Vai e dipingi, premiazione dei concorsi Canestrello d'Oro e Canestrello Fantasia con intrattenimento musicale della Filarmonica Vaiese. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 9 maggio a Borgone di Susa, al pomeriggio presso la sala consigliare, convegno il gioco analogico come supporto professionale. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 8 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2. Sabato 9 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2, Pecore sotto copertura, Michael. Domenica 10 maggio, Pecore sotto copertura, Michael, Il Diavolo Veste Prada 2. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379 291 2352. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, personale addetto alla molitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dati. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'Austria. Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo, sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: con legno torna a Fai Centro e vinci.
1: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
0: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Buon venerdì mattina, pronti per cominciare con la sveglia?

0: Beh, abbiamo iniziato bene, no? Con i Duran Duran. Buon venerdì, buon 8 maggio, benvenuti. Iniziamo la nostra sveglia mattutina che vi suona nelle orecchie, ma con calma, senza darvi fastidio, perché altrimenti che ci sto a fare qua. Buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia oggi San Vittore il Moro, Sant'Agazio. Nel 1906 nasce un regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. Con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Nasce e scompare a Roma Roberto Rossellini. Mentre nel 1952, apprezzato come storico dell'arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E cominciamo ad andare un po' indietro nel tempo, andiamo agli inizi, ce la posso fare, del 1912. Adolf Zukor fonda a Los Angeles la Famous Player Film, destinata a diventare una delle maggiori case di produzione cinematografica mondiali, con il nome che conosciamo molto bene di Paramount Pictures.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

E allora quella canzone la state per richiedere? Chiamatecelo 01 22 640 446 oppure scriveteci per richiedercela o se volete dedicarla a qualcuno al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud

0: improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: E salutiamo Francesca che vuole iniziare il suo venerdì con questa canzone, la dedica a tutti noi dello staff, grazie, noi la dedichiamo a te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: 1970, un mese dopo l'annuncio ufficiale di scioglimento del gruppo, viene pubblicato un nuovo album dei Beatles, Let It Be, registrato nel gennaio dello scorso anno e il cui singolo omonimo è stato pubblicato nel mese di marzo. E noi ci ascoltiamo una delle tracce di questo album.

0: E abbiamo un messaggio da ascoltare.
1: Allora, buongiorno Chiara, buon venerdì mattina.
0: Ciao Johnny.
1: Red Wide dei UB40, come sempre dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e a Samuel e a Stefano. Ok? Ti ringrazio. Ciao ciao.
0: Ciao Johnny, buona giornata a te. Ecco la canzone.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
5: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
4: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
5: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
4: E se ti serve fermarti?
5: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
4: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
5: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
4: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14. Radio.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del tratto lombardo della A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Pero e Viale Certosa verso Milano. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È stata scoperta in Grecia una specie di falena dedicata a Papa Leone XIV. Questo insetto, con un'apertura alare di circa 2 cm, si distingue per queste ali anteriori color porpora, impreziosite da una macchia arancione dorata e da vistose bande bianche. La specie è stata chiamata Pyralis papaleoni, un nome che richiama il suo aspetto nobile e che intende lanciare un messaggio in difesa dell'ambiente. Il suo identikit, pubblicato dagli esperti del Museo Statale del Tirolo, in collaborazione con il Museo Finlandese di Storia Naturale e la collezione zoologica statale bavarese. La nuova specie è attualmente nota solo nelle montagne bianche, nella parte occidentale dell'isola di Creta. Gli esemplari sono stati osservati in prossimità di fonti di luce artificiale e sembrano essere principalmente attivi a giugno. Si sa ancora poco sulla biologia e sullo stile di vita di questa nuova specie. È stata distinta dalle specie affini sulla base di caratteristiche morfologiche classiche, come il disegno delle ali, la colorazione, nonché tramite analisi genetiche. Le analisi molecolari hanno rivelato una divergenza di circa 6% rispetto alla specie più vicina, indicando chiaramente che si tratta di una specie distinta. Farfalle falene vengono spesso nominate in base a caratteristiche fisiche, origini geografiche o anche in onore di personaggi illustri. All'interno del genere Pyralis, tuttavia, si può osservare una tradizione particolare. Già nel 1775 naturalisti austriaci descrissero la prima specie del gruppo come Pyralis regalis, quindi reale, ispirandosi alla sua splendida colorazione. Seguirono poi nomi altisonanti come Pyralis princeps o Pyralis cardinalis, che si riferiscono anch'essi alla straordinaria bellezza di queste falene. Tutte queste specie appartengono alla variegata superfamiglia Pyraloidea, che comprende circa 16.000 specie descritte in tutto il mondo e rappresenta uno dei gruppi più numerosi tra le microfalene. Ogni anno vengono descritte circa 700 nuove specie, principalmente nelle zone tropicali. Tuttavia, la ricerca di base in Europa è ben lungi dall'essere completa, perché solo nelle Alpi, per darvi un'idea, negli ultimi decenni sono state identificate circa 200 specie precedentemente sconosciute. Un saluto adesso va alla nostra Tiziana, che ci richiede Pink.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
1: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
2: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
1: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi, ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
2: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire: gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
1: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

ballerini. Quando due ballerini volteggiano abbracciati sulle note del tango, anche i loro cervelli si sincronizzano. Un fenomeno già osservato in attività sociali come i duetti alla chitarra, però finora non era mai stato dimostrato nella danza. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università del Colorado Boulder, che sulla base dei loro studi stanno già sviluppando un dispositivo da indossare al polso che vibra per segnalare quando i cervelli funzionano all'unisono, migliorando la coordinazione con i partner nel ballo e anche negli sport di squadra come il calcio. Nel loro esperimento i ricercatori hanno esaminato 5 coppie di ballerini di tango argentino ai quali hanno applicato delle cuffie per l'elettroencefalogramma per misurare l'attività elettrica del cervello durante il ballo. Oltre alle cuffie, queste coppie indossavano anche dei sensori di movimento alle caviglie che permettevano di tracciare i loro passi. I dati raccolti dimostrano che quando i ballerini si muovono insieme a tempo, anche la loro attività del cervello inizia ad apparire sorprendentemente simile. Un fenomeno che ha un nome preciso e si chiama accoppiamento intercerebrale o sincronizzazione neurale. Ad esempio, quando il ballerino che conduce fa un passo avanti e la compagna fa immediatamente un passo indietro entro 200 millisecondi o meno, le loro onde cerebrali tendono a sincronizzarsi, salendo e scendendo quasi contemporaneamente. Quando invece i loro passi non sono sincronizzati, neanche le loro attività cerebrali lo sono. Queste tendenze si osservano in diverse tipologie di onde cerebrali, tra cui le onde beta, che sono associate a stati di concentrazione e attività mentale, e le onde teta, più lente, tipiche dei momenti di rilassamento. Quindi è un tutt'uno che ci si sincronizza anche attraverso il ballo.

E quale sarà il destino della giornata di oggi? Lo scopriamo con l'oroscopo. Ariete, o giornata utile per sistemare questioni pratiche che rimandi da un po'. Sul lavoro conta l'iniziativa, ma senza fretta è inutile. In amore funziona la spontaneità. Toro, hai bisogno di ordine e stabilità, soprattutto nelle abitudini quotidiane. Buon momento per fare chiarezza su spese e priorità. In amore, gesti concreti. Gemelli, hai tante idee e poca voglia di fermarti, ma conviene scegliere bene dove mettere le energie, favoriti e contatti. In amore serve più presenza reale. Cancro, ci sono questioni pratiche o familiari da gestire con calma e organizzazione. Sul lavoro, meglio evitare tensioni inutili. In amore apprezzerai chi sa esserci davvero. Leone, vuoi risultati concreti? Hai l'energia giusta per ottenerli. Attenzione a non voler controllare tutto, però. In amore, una conversazione sincera potrà migliorare l'atmosfera. Vergine, giornata ideale per rimettere ordine e chiudere cose lasciate a metà. Sul lavoro vincono precisione e costanza. In amore, prova a vivere tutto con meno analisi e più leggerezza. Il tempo di una canzone, poi gli altri sei segni.

Torniamo all'oroscopo bilancia. Hai bisogno di ritrovare equilibrio tra impegni e tempo personale. Bene chiarimenti e decisioni pratiche. In amore è meglio parlare chiaro. Scorpione, capisci subito cosa vale davvero la tua energia. Buon momento per sistemare questioni economiche o lavorative. In amore funziona l'autenticità.

0: lascio Muoversi in Piemonte, poi vi aspetto più tardi con La Sveglia, restate qui.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV,
12: smartphone,
10: smart speaker,
11: smart TV,
10: tablet,
11: computer,
12: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
12: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
12: al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo,
13: anche se non hanno campo.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della sanità. In Consiglio regionale approvata l'operazione per colmare il buco. Si tratta di una variazione di bilancio da 209 milioni di euro. La maggioranza rassicura, mentre le opposizioni parlano di tagli ad altri settori. A Torino il caso delle pietre d'inciampo imbrattate, la Digos afferma, sono stati tre bambini di 4-5 anni, le immagini di videosorveglianza chiariscono l'episodio in piazza Santa Giulia, protagonisti appunto tre bambini tra i 4 e i 5 anni, le targhe erano state subito ripulite mentre si ridimensionano le polemiche su un presunto atto vandalico. Il caso calcio scommesse, l'ex calciatore juventino Nicolò Fagioli patteggia, ha ottenuto uno sconto di un terzo della pena e ha accettato un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Andiamo sul Monviso, oltre 600 euro di multa per aver raccolto fiori protetti, un escursionista si era impossessato di più di 600 genziane sequestrate dai guardaparco che avvertono si possono fotografare ma non cogliere. Lo sport calcio, il derby Torino-Juventus, già superata quota 18.000 spettatori, grande attesa per il match che chiuderà la stagione, i tifosi granata sospenderanno lo sciopero. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci sparsi e locali temporali in giornata di intensità debole o moderata, temperature stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

Compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

siamo insieme con La Sveglia, come sempre fino alle 10 in diretta con Chiara Microfoni. I nostri contatti fondamentali per le vostre dediche, le vostre richieste, chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

Ancora qualche cosa che riguarda il passato dell'8 di maggio 1898 nasce il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata con il sistema dell'eliminazione, vede prima vincitrice la squadra del Genoa che in finale batte l'Internazionale di Torino.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un laptop, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X, il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
2: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
1: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes, e questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
2: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
1: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Torniamo a noi. Dalla finestra vedavamo il mare, oppure gli ho detto che era bella. Vi è mai capitato di parlare con qualcuno, cogliere gli errori grammaticali come questi che ho appena elencato e provare un certo fastidio? Sì, ebbene, uno studio ha dimostrato che ascoltare strafalcioni grammaticali, ma anche leggeri, non so qual è con l'apostrofo invece che senza, un po' con l'accento invece che con l'apostrofo, può risultare non solo fastidioso ma addirittura dannoso per la nostra salute. Secondo i ricercatori dell'Università di Birmingham, infatti, sentire un errore grammaticale in un discorso può influire molto sulla variabilità della frequenza cardiaca, una misura dell'intervallo tra un battito cardiaco e il successivo che, quando ci troviamo in stato di calma, ha un andamento estremamente regolare. Gli studiosi hanno reclutato 41 persone di madrelingua inglese di età tra i 18 e i 44 anni e anche con i più diversi bagagli scolastici e culturali. Ai partecipanti sono stati fatti ascoltare 40 audio di discorsi su argomenti comuni pronunciati da voci sia maschili sia femminili con accenti diversi, e la metà di questi conteneva errori grammaticali. Monitorando l'attività cardiovascolare degli ascoltatori, gli studiosi hanno notato che i discorsi che contenevano errori erano collegati a una forte reazione del sistema autonomo nervoso che regola appunto il battito cardiaco. La variabilità della frequenza cardiaca infatti diminuiva notevolmente quando i partecipanti ascoltavano discorsi che contenevano svarioni grammaticali, e maggiore era il numero di errori più il battito cardiaco diventava irregolare, indicando quindi livelli più alti di stress. Che fare quindi in certe situazioni? Come queste? Allora, ci sarebbero due strade: far finta di nulla per non sembrare imprecisini sulla grammatica, oppure far notare, ovviamente con gentilezza, senza aggredire chi ci sta davanti, la svista. Magari il nostro interlocutore si risentirà un po', però è probabile che durante un'altra chiacchierata non ci farà più soffrire così tanto.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? E sa

treno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentirsi

0: Pronti prontissimi per Che fastidio di Dito nella piaga che ci richiede Francesca. Ciao Francesca.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 123 in corrispondenza del comune di Nole. Infine vi invitiamo alla prudenza per le piogge segnalate su gran parte del territorio piemontese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

Immaginate di bloccare volontariamente le applicazioni che creano più distrazione durante le sessioni di studio. L'Università di Napoli Federico II lancia la campagna Benessere Digitale, presentata dal rettore Matteo Lorito, con l'obiettivo di trasformare la disconnessione in pratica misurabile, motivante e riconosciuta. Al centro del progetto c'è Lockbox, un'app che consente durante lo studio sospendere i social e altri possibili fattori di disturbo, aiutando gli studenti a ridurre le interruzioni e quindi a migliorare la concentrazione e il rendimento. Ogni minuto trascorso offline genera una valuta virtuale interna, una moneta insomma, che può essere convertita in premi reali messi a disposizione da partner convenzionati, quindi libri, abbonamenti in palestra, biglietti per il cinema, eventi culturali, esperienze, viaggi. Lo studente seleziona le applicazioni da bloccare, avvia una sessione di disconnessione e accumula moneta in proporzione al tempo che trascorre senza distrazioni. Raggiunta la soglia delle 1500 monete, pari a circa 25 ore complessive di disconnessione, potrà richiedere l'Open Badge Benessere Digitale, rilasciato da una piattaforma specifica. Si tratta di una certificazione digitale verificabile e condivisibile, che tra l'altro potrà anche essere inserita nel curriculum vitae e nei profili professionali online, per esempio mi viene in mente LinkedIn, come segno concreto dell'impegno dedicato al proprio equilibrio digitale e anche alla qualità del proprio percorso formativo.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una vasta area perturbata interessa gran parte dell'Europa settentrionale e occidentale, determinando sul Piemonte, fino alla fine della settimana, condizioni di tempo variabile con ampie schiarite che si alterneranno a momenti di maggiore nuvolosità associati a rovesci e locali temporali, in particolare a ridosso della fascia montana e pedemontana, dove si attiveranno a più riprese, mentre le aree di pianura e collina saranno interessate da fenomeni a carattere più isolato. Una maggiore estensione dei fenomeni a tutta la regione sembra probabile poi in seguito a causa di flussi umidi perturbati dai quadranti orientali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con temporanee schiarite da metà giornata. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme su zone montane e pedemontane alpine, in successive estensioni alle zone di pianura e collina. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali in giornata di intensità debole o moderata. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Rovesci sparsi dalle ore centrali su zone montane e pedemontane alpine. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite a partire dal tardo pomeriggio sera. Precipitazioni con piogge e rovesci diffusi fino al primo pomeriggio, anche di moderata intensità, in successiva attenuazione e in generale esaurimento dalla serata. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 24 gradi.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna Fai Centro e Vinci.
8: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
7: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.

se essere cringe fosse la vera chiave per vivere meglio? Non stiamo parlando soltanto dei social, ma proprio della vita reale, dove il disagio è potenzialmente all'ordine del giorno, perché diciamocelo, quante volte non abbiamo fatto qualcosa solo per paura di sembrare ridicoli? Ebbene, il pericolo di apparire cringe, l'aggettivo che è più utilizzato in questi ultimi anni, è ovunque, si nasconde nell'ansia di postare quella story, nel panico dopo aver salutato qualcuno in modo diverso dal solito, nella ritrosia ad esprimere davvero noi stessi attraverso come ci vestiamo, le opinioni che esprimiamo, le passioni che abbiamo. Abbiamo sempre questa paura di essere ridicoli, no? Di non essere all'altezza, ma non ci stupisce il fatto di vivere nel terrore di risultare anche solo minimamente cringe. D'altronde siamo cresciuti con l'idea di dover essere sempre cool a tutti i costi, che ogni minimo gesto equiparabile a una cosiddetta figuraccia sia davvero la fine del mondo. Ma alla lunga vivere in questa modalità è estenuante, perché si trasforma in una performance continua, bisogna sempre essere al top, inoltre essere sempre perfetti, controllati, è estremamente noioso per noi e anche per gli altri. D'altra parte, le persone più interessanti, quelle che ci restano in testa, non sono quelle sempre perfette, sono spesso un po' quelle più goffe, che vengono considerate un po' troppo, semplicemente perché non si adeguano alle regole sociali convenzionali. Essere cringe, in fondo, vuol dire smettere di autocensurarsi e limitarsi, ballare senza pensare a come s'appare, postare quella foto anche se non è proprio perfetta. In sostanza, non vivere più in funzione dell'approvazione degli altri. E sapete qual è la parte più assurda? Che è proprio abbracciando il nostro lato cringe che spesso ci sentiamo veramente liberi. Usciamo dalla comfort zone e ci troviamo a vivere occasioni e raggiungere traguardi che magari non avremmo neanche mai immaginato. A volte è proprio quando ci scrolliamo di dosso la paura di essere davvero noi stessi che succedono le cose migliori. Vero?

0: Ciao Sonia, ben arrivata.
1: Eccoci qua, buongiorno family.
0: Buongiorno a te, Chiara. Tutto bene? Io oggi un po' di sonno, devo dirti.
1: Perché così?
0: Questo tempo proprio vedi. Copertina, calduccio. Mi ho acceso la stufa ieri io.
1: Beh. Sì, anche ogni tanto si accendono i termosifoni perché ovviamente con il termostato fanno tutto da sé e ogni tanto
0: partono via. Ci va un po' di calduccio. Ti lascio il collage, Sonia, sei pronta? E io torno domani con la sveglia. Buon venerdì a tutti. Ciao.
1: A tra pochissimo, ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Biennale d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtico e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il gran finale, gara della top class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrane. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante, completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
5: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto venite!
9: Arrivano! Finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
10: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed è con i Rhyme che iniziamo questa puntata del collage. Buongiorno family, benvenuti in questo venerdì. Ebbene, venerdì 8 di maggio, ragazzi, la settimana è praticamente finita, per molti di voi almeno quella lavorativa, per noi finirà invece domani sabato, perché lo sapete che il collage è in vostra compagnia tutte le mattine dalle 10 alle 13, sempre con Sonia Carella alla conduzione, e ovviamente la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora e anche ovviamente della family. Buon venerdì, sei partita fortissima. Grazie Johnny. Ok, allora continuiamo sempre con la musica a palla, perché ci piace così. Aspetto le vostre richieste, vi ricordo intanto i contatti: 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, insomma fatti sentire, mi raccomando. E allora aspetto i vostri messaggi, adesso arriva una bella canzone che è uscita da poco ma è già diventato un super tormentone. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

E abbiamo sentito anche Ricky Martin. Va bene, dai. Allora, prima richiesta, prima dedica, ci ha appena chiamato Sam. Sam che vuole dedicare appunto una canzone a sua nipote Monique e al cognato. Ci ascoltiamo Jovanotti con Ti porto via con me. Ciao Sam.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: ti porto via con me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 211 della Lomellina, in corrispondenza dell'incrocio tangenziale di Novara per i veicoli in direzione statale 11. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 39 in corrispondenza del comune di Gignese. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato.

0: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, spero tutto bene. Tutto Io vorrei ascoltare questa mattina, se possibile, Lucio Battisti con Anche per te. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
1: Ciao carissimo, allora Matteo Stucci, l'avete riconosciuto? È ormai una voce che anche durante il collage così si fa sentire spesso, come anch'io poi vado ad intrufolarmi nel studio di programma nel pomeriggio richiedendo anche io delle canzoni. Beh, è bello, no? Così. E quindi ascoltate anche Matteo col suo Dry Time a partire dalle 15 qua su Radio Dora. E per adesso però ci ascoltiamo la tua canzone, un felice venerdì, arriva Lucio Battisti, sono qui per te su Radio Dora.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla sanità. In consiglio regionale è approvata la legge per colmare il disavanzo. Si tratta di una variazione di bilancio da 209 milioni di euro. La maggioranza rassicura, mentre le opposizioni parlano di tagli ad altri settori. Furto di sigarette e fuochi d'artificio, recuperato il materiale, oltre 500 pacchetti di sigarette ed altro materiale rubato in una tabaccheria di Susa, ritrovato in casa di un giovane di Sant'Ambrogio di Torino, denunciato poi per ricettazione. Si nasconde in bagno e tenta l'evasione dalla scuola dentro il carcere, fermato un detenuto 19enne. A Torino sventata in extremis la fuga da film dal Lorus Cutugno. Nello stesso giorno anche una rissa sedata, mentre un detenuto è stato trovato con ovuli di droga nella pancia. Caso calcio scommesse, l'ex juventino Nicolò Fagioli patteggia, il giocatore ora alla Fiorentina, ha ottenuto così uno sconto di un terzo della pena e ha accettato un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Mancano pochi giorni alla Brabra Phoenix Langhe Monferratero Aero, che nel weekend renderà il Borgo di Pollenzo il cuore del ciclismo amatoriale del Nord Italia. La manifestazione, giunta alla 33esima edizione, accoglierà tutti i ciclisti nella splendida cornice delle colline del patrimonio UNESCO che il mondo osserva e invidia, e permetterà a tutti i partecipanti di scoprire il ricco patrimonio enogastronomico del territorio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
3: E il nostro amico Francesco ci ascolta, intanto sta andando a fare colazione, ha detto, non mi ricordo se l'ho fatto o non l'ho fatto, sai che c'è adesso al primo bar, mi fermo e la faccio. Va bene, dai, siccome è una giornata uggiosa e vuole ascoltare qualcosa di molto dolce, mi ha dato 2-3 indicazioni, io ho scelto allora Sinead O'Connor, perché tanto che non ascoltiamo ed è sempre molto bello sentire la sua voce, farsi lasciarsi un po' coccolare da questo brano, insomma, che ha fatto un po' la storia anche della musica. E lui saluta tutti quanti. Ciao caro Fra.

E c'è anche Rodolfo oggi che ci sta ascoltando. Com'è andata ieri l'escursione, caro Rodolfo? Che mi ha mandato un messaggio: ciao, buon appetito, vado a fare l'escursione. Ci sta scrivendo. Intanto saluta tutti, buongiorno, posso ascoltare io due, grazie. Va bene, dai, ci riascoltiamo con Song of the Futures.

Bene, dai, è andata super bene allora questa tua escursione, cioè insomma ha fatto tanti centinaia di metri di jogging, nessun fastidio, bene. Allora, a proposito di escursioni, insomma sapete che stanno aumentando, diciamo sono aumentate, c'è stata questa registrazione proprio di incremento numerico delle zecche, visto che parliamo di escursioni, magari questo weekend fa un po' brutto, ma nei prossimi sicuramente sarà, invece il tempo sarà diciamo più propenso per poi fare escursioni, camminate nei boschi e quant'altro, però bisogna prendere alcune accortezze, perché appunto in Europa c'è stato questo incremento, c'è stato un loro periodo di attività anche un po' più lungo, di conseguenza di quello insomma della permanenza delle zecche in natura, un aumento delle infezioni anche provocate proprio all'uomo e agli animali. Inoltre negli ultimi decenni si registra un'espansione di molte specie verso il nord Europa e verso altitudini più elevate, cioè oltre 1400 metri, quindi complici anche tra altre cose i cambiamenti climatici ed ambientale. Non si può avere diciamo un'evidenza diretta della loro crescita numerica, non è possibile stare lì a contare le zecche insomma, no? Però è possibile capirlo in modo indiretto attraverso poi il tasso di incidenza proprio delle malattie che possono provocare, no? Le cosiddette malattie trasmesse da zecca. E c'è uno studio pubblicato nell'aprile di quest'anno che conferma l'aumento della presenza di zecca nei boschi, quindi negli ultimi 70 anni in Europa, e appunto delinea insomma la situazione anche in Italia negli ultimi anni. Insomma, lo studio riporta un trend in aumento dei test di positività proprio alla malattia di Lyme ed encefalite da zecca, cioè sono delle malattie che vengono proprio trasmesse dalla puntura, dal morso della zecca, queste tra il 2015 e il 2022, soprattutto in pazienti maschi nella zona dell'Italia nord orientale, quale appunto Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Sud Tirolo, Liguria anche. Ci sono stati diversi casi, sono quelle più colpite, con alcune aree a rischio come la provincia di Belluno, anche qua in Piemonte. Sono sicura che qualche ascoltatore ne ha avuto anche esperienza. Insomma, negli ultimi anni l'Istituto Superiore di Sanità proprio conferma questi trend geografici e l'aumento dei casi di encefalite da zecca, dai 21 casi nel 2020 a ben 67 nel 2025. Va comunque considerato che i dati sono sottostimati, perché nei conteggi rientrano solo i casi effettivamente segnalati dall'ASL o quelli che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Quindi l'incidenza delle malattie trasmesse da zecca è aumentata negli ultimi decenni non solo qui ma anche negli Stati Uniti, e dal 2004 al 2016 appunto il numero dei casi segnalati per molte infezioni da zecca è addirittura raddoppiato. Quindi si esce, ma ci si deve un po' ungere di quei prodotti che un pochino ci riparano appunto dalla puntura da zecche e altri insetti.

Ed ecco chi ci scrive, Esther. Ciao Sonia, sono Esther. Volevo dedicare una canzone alla mia collega Cristina, anzi per me è una grande amica. Scegli tu una canzone dell'amicizia, grazie mille. Puoi aggiungere che le voglio un bene pazzesco? Grazie ancora, buon venerdì. Allora, felice venerdì a te, insomma. Cristina, sei super amata dalla tua amica e collega Esther, che bello. Allora, per voi due non potevo che scegliere appunto Paolo Vallesi con Le amiche. Un super abbraccio a voi, grazie per la richiesta.

0: Ciao Rosa.
1: Bisogna, purtroppo dimmi. Ti confermo che ci sono anche in Piemonte Val d'Aosta le zecche. La mia amica col cagnolino ne è praticamente terrorizzata. Ancora ieri ne abbiamo parlato per telefono. Sì, ma guarda, io sono forse un po' fortunato, perché sia con le zecche che con le zanzare praticamente non si avvicinano neanche, per fortuna.
0: Ah, beh,
1: però non so se dipende dagli animali o se dipende dalla pelle delle persone. Ci sono persone che tornano a casa la sera dall'escursione e praticamente hanno le zecche attaccate alla pelle, anzi anche sotto pelle.
0: Per carità. Ma guarda, ma tu mi vedi che nei boschi, no, capito? Cioè io Torino centro, no, vabbè, dai, ma guarda che l'importante magari appunto è solo spruzzarsi un po' di questi prodotti e poi insomma si può sempre uscire a fare qualche escursione, vero Rudy? A lui neanche attaccano, però alcuni evidentemente, come per le zanzare, no? Vabbè, lui dice, beh sì, una volta si usciva col terrore delle ortiche, vabbè, però le ortiche stanno là, le vedi, e ora di zecche processionarie, ecco, le processionarie sono altre fettenti, occhio se avete cani che vanno ad annusare, fanno dei guai pazzeschi con le processionarie. Ok, dai, arrivano le news. Ciao Rudy, grazie.
2: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie. Bentrovati dalla redazione.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
4: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
3: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
4: La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimile per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
3: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
4: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Larderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nella femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
7: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

I Green Day, oh yeah, ci piacciono un sacco i Green Day e con grande grinta appunto abbiamo iniziato questa seconda parte del collage. Siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, adesso mi affogo. Allora, family in ascolto, ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso 3518 516 633. Questo è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Come vuoi, se vuoi mandare la tua vocale la mandiamo in onda, se no anche scriverci va bene, assolutamente, però suoniamo la musica giusta, quella della family. Grazie, grazie per restare sempre in nostra compagnia e per dire a tutti appunto che ascoltate Radio Dora. Tra le altre cose, Radio Dora potete ascoltarla anche in streaming sul nostro sito cliccando Radio Dora Live e poi ancora in DAB, sul canale DAB 12B su tutta la regione Piemonte, in FM sul Piemonte occidentale e tramite la nostra applicazione, che è veramente uno strumento comodo, sicuro e soprattutto gratuito, così resti in nostra compagnia ovunque tu vada, in qualsiasi tipo di escursione. Facciamo ascoltare la musica giusta pure le zecche. No, non è vero, dai, che schifo. Adesso non creiamo allarmismi inutili, insomma, era così per dare un po' un'info, visto che comunque ormai siamo nella bella stagione che ci permette di stare un po' all'aria aperta, tempo permettendo, e quindi va là, insomma. Ok, bene, allora continuiamo, abbiamo Igor. Igor, l'uomo delle 11, che dice: non so se Coletta è o meno sintonizzata, chi lo sa, magari adesso ci manda un messaggio, lo scopriamo, ma per lei facciamo suonare Gianna Nannini con I Maschi. Tra le altre cose ci scrive anche Igor dicendo: buongiorno a te caro collage, anche se con la leggera pioggerellina, un carissimo saluto e una felice trasmissione alla carissima Sonia. Buon venerdì, e allora un felice venerdì a te. Ce l'ascoltiamo con I Maschi, la Nannini.

Ecco, lei è in ascolto. Ebbene sì, ci manda adesso il suo messaggio. Ciao, buongiorno Sonia, accesa adesso la radio. Ma questa era per te, l'hai sentita Colette? Era per te questa, i maschi di la Nannini da parte di Igor. Va bene, dai, allora, intanto che ti cerco poi la canzone, è il turno di Maurizio. Attenzione perché qua bisogna capire. No, bugia, non è di Maurizio, è di Giuliano, Giuliano. Ah, ok, Giuliano, Eros Ramazzotti, ancora un minuto di sole, perché lui effettivamente dice, ma anche oggi ci sono le nuvole, cioè un minuto in più non poteva darcelo sto tempo di sole, mannaggia Giuliano, hai perfettamente ragione, ci rifaremo, dai, prossima settimana, tutti i giorni sole come se fosse luglio, guarda.

Allora, dicevo che qua dobbiamo capire la dinamica. Ci ha scritto Maurizio. Allora, Maurizio ci scrive: ciao Sonia, puoi per cortesia dedicare a Esther e Cristina Si può dare di più, puntini puntini. Aggiungi anche Jessica, puntini puntini. Cioè, questa ha il sapore della cazziata, Cioè, io non lo so adesso, Maurizio, cioè... ha un po' il sapore... L'ho interpretata bene? Nel senso che io già mi sono... No, perché prima c'è scritto Esther, adesso non so se sia la stessa Esther. Eh sì, per forza, la collega Cristina. Dice, ok, quindi contesto lavorativo, ok. E tu scrivi, scrivi adesso, cioè dedica ad Esther e Cristina e mettici pure la Jessica, si può dare di più. Io non lo so, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo preoccupare, Maurizio. Ma devono sapere se ci sono queste dinamiche in ufficio di cazzeggio al venerdì. È venerdì, Maurizio, dai, è venerdì anche per Esther, per Cristina e per Jessica, dai, Umberto Tozzi.

0: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. Il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Allora, abbiamo la Colette, intanto mi sta scrivendo Esther, adesso cerchiamo di capire le dinamiche, comunque ci ho preso perché Maurizio ha solo detto domani si lavora, puntini, quindi, ma ne parliamo, allora aspetta che ho la Colette un attimino che lei è tesoro, deve fare la sua dedica. Allora, bene, a tutti gli ascoltatori della radio, a tutti gli amici lontani e vicini, volevo ascoltare una canzone di Renato Zero, ovviamente anche per Igor, baci, ok, buongiorno, buon venerdì, Micio che si è appena svegliato, beh, sono le 11.27, Micione, se non ti svegli a quest'ora, sì, e allora sai che c'è, ci ascoltiamo una canzone di Renato Zero, così, proprio mi è capitato un po' sotto mano, ho detto bella questa, è veramente tanto che non l'ascoltiamo, chiedi di me.

Momento sindacalista durante il collage. No, vabbè, dai, si scherza ovviamente. Ciao Sonia, sono Esther. Sì, sì, esatto, Maurizio è il nostro capo. Io, Cristina, volevamo dedicarle la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui. Grazie, PS, grande boss, se la ride. E scrive anche Esther, comunque domani non si lavora, dillo pure. Ragazzi, fate voi che sapete. Va bene, dai, apriamo uno sportello CGL qua durante il collage, non lo so. Dai, che si scherza. Alessandra Amoroso fino a qui per Maurizio. Maurizio, vedi tu, è così, però comunque ti hanno chiamato boss, grande, ma ti vogliono bene sia Esther che Cristina, immagino anche Jessica a questo punto.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla sanità. In consiglio regionale è approvata la legge per colmare il disavanzo. Si tratta di una variazione di bilancio da 209 milioni di euro. La maggioranza rassicura, mentre le opposizioni parlano di tagli ad altri settori. Furto di sigarette e fuochi d'artificio, recuperato il materiale, oltre 500 pacchetti di sigarette ed altro materiale rubato in una tabaccheria di Susa, ritrovato in casa di un giovane di Sant'Ambrogio di Torino, denunciato poi per ricettazione. Si nasconde in bagno e tenta l'evasione dalla scuola. Dentro il carcere fermato un detenuto 19enne. A Torino sventato in extremis la fuga da film dal Lorus Cutugno. Nello stesso giorno anche una rissa sedata, mentre un detenuto è stato trovato con ovuli di droga nella pancia. Caso calcio scommesse, l'ex juventino Nicolò Fagioli patteggia, il giocatore ora alla Fiorentina, ha ottenuto così uno sconto di un terzo della pena e ha accettato un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Mancano pochi giorni alla Brabra Phoenix Langhe Monferrato Roero, che nel weekend renderà il Borgo di Pollenzo il cuore del ciclismo amatoriale del Nord Italia. La manifestazione, giunta alla 33esima edizione, accoglierà tutti i ciclisti nella splendida cornice delle colline del patrimonio UNESCO che il mondo osserva e invidia, e permetterà a tutti i partecipanti di scoprire il ricco patrimonio enogastronomico del territorio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.
2: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna Fai Centro e Vinci.
3: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
2: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
4: Un saluto anche a Walter. Oggi il suo buongiorno porta con sé la richiesta di una canzone adatta proprio al venerdì, dai, in qualche maniera. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare tutta l'Italia. Grazie cari saluti e una buona giornata. Ciao, la facciamolo suonare Gabri Ponte con tutta l'Italia. Sulle mani.

Allora, intanto che Maurizio sta compilando le lettere di licenziamento per essere Cristina, cioè, no, sto scherzando, dai. Va bene, allora abbiamo Massimo. Ciao, mi metti Voglio di Mengoni? Sì, dai, ce l'ascoltiamo. Marco Mengoni con Voglio qua su Radio Dora. Oh yeah, felice venerdì a te.

0: Prossima richiesta.
1: Ciao Sonietta, ciao. Buongiorno a tutta la radio. Buongiorno. Sai che è proprio un accento milanese, stranamente. E a questo proposito, okay, vorrei sentire, se possibile, domani un altro giorno della Vanoni, grande, oh yeah, milanese.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo insieme anche a Claudio Baglioni, domani un altro giorno. Ciao Massimo.
2: È uno di quei giorni

Un'altra dedica arriva per la Ivana da parte di Antonino. Ci ascoltiamo Sal da Vinci, per sempre sì. Ciao Antonino.

0: Buongiorno Sonia.
1: Ciao Fra.
0: Sai, uno si sveglia, va in un prato e vede questa splendida rugiada.
1: Hashtag
0: che è il nuovo rugiada. Simbolo di Arisa.
1: Esatto.
0: Angelo si è preoccupato di averlo, è il
1: altro
0: singolo
1: che.
0: Estivo che io ovviamente ho già ascoltato ed è molto carino. Ce l'hai?
1: Yes.
0: Vi siete adoperati?
1: Yes.
0: Se no nel caso metti qualcosa di allegro che così ci togliamo questo grigiore della pioggia. Un abbraccione a te e a tutta la radio. Ciao.
1: Un abbraccione a te, ce l'abbiamo Rugiada, l'ultimo singolo di Arisa, pronto sfornato come un biscottino caldo per te.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
2: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
3: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
2: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laburista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
3: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
2: Domenica alle 21 c'è Barcellona-Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a tre giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre. Deve vincere al Camp Nou.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Harry Style, tra altre cose Harry Style pare che tra poco si sposi, però è con la figlia di Lenny Kravitz. C'era stata un'indiscrezione che poi non era così tanto indiscrezione, vabbè, comunque momento gossip. Allora, Radio Dora è ancora on air con il collage, ovviamente in diretta Sonia Carella con voi, prossima ora. Però sai che c'è, siccome la Tina appunto ha proposto un tema che magari in questo piccolo, quest'ultima ora possiamo fare anche salotto, non è la prima volta che ne parliamo, ma possiamo sviscerarlo perché ogni tanto è anche importante parlarne. Parliamo un po' dei leoni da tastiera, perché poi anche le ultime notizie di cronaca con la Salis, il sindaco di Genova, che comunque è stata insultata, lei dice: sai che c'è, non posso restare qui a guardare che mi insultano, e quindi l'ha denunciato, ha ricevuto questo, insomma, un compenso ovviamente per il danno ricevuto, che lei poi ha destinato alle associazioni antiviolenza. E vabbè ragazzi, effettivamente è così. Poi vabbè, si sono mosse un po' di cose su web, perché tanti hanno detto: sì, però se denuncio io la polizia postale mica grande striscio, quello è successo perché la Salis, vabbè. Comunque è stato già un momento in cui effettivamente si è fatto qualcosa, perché diciamo si è un po' normalizzato, no? In maniera passiva abbiamo un po' accettato che effettivamente sui social si possa dire la qualunque, addirittura arrivare anche a delle minacce. Poi uno appunto non le prende sul serio qui e là, però se di fatto che insomma chiudere un occhio, chiudere due, tre, porgere l'altra guancia, poi le guance le hai finite, questi continuano, no? Può anche capitare così, però c'è tutto un profilo psicologico dietro ai leoni da tastiera, cioè insomma si disinibisce quella cosa che poi in alcune persone, poi ovviamente non è che sui social è pieno di maleducati, no, cioè ci sono tante persone tra i quali anche poi i maleducati, poi ne parliamo. Va bene, dai, allora 0122, questo è il tema del salottino dell'ultima ora. 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 numero WhatsApp. Inviate la vostra richiesta con la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, e magari perché no, dato che abbiamo lanciato adesso questo tema del salottino del collage, diteci anche la vostra riguardo magari la vostra esperienza su web, sui social, se avete mai ricevuto degli insulti, degli haters magari che vi hanno per un periodo anche un po' perseguitato, e fateci sapere un po' se invece siete stati voi una volta ogni tanto dire: ma sai che c'è, adesso lo manda a cagare proprio sui social, perché l'hai fatto, raccontaci un po'. Patagarri.

negoziare da Trump. Ma lui guarda, ma forse ma il presidente americano, cioè, le dice ma manco sui social, cioè così apertamente nella camera ovale, no? C'era il suo collaboratore con le orecchiette un po' a sventolo, l'ha preso in giro. Cioè lui è un po' così, no? Ha questo atteggiamento, a volte è definito un po' da bullo, no? Quindi non si fa i problemi, social o non social. Va bene, dai, ci ascoltiamo per i Kiss, se me li hai chiesti, e quindi ce li ascoltiamo.

messaggio corn. Che cosa ho detto io? Fantastico. Va bene, va bene. Allora, il lab in ascolto, ragazzi. Buongiorno Sonia, un salutone da tutto il lab. Gentilmente ti posso chiedere un pezzo dei Korn, quello che avete, scegli tu. Vabbè, allora adesso arricchiamo anche un attimino magari la playlist dei Korn. In questo momento ho solo una cover dei Korn, World Up, però ce l'ascoltiamo. E lui dice, beh, sarebbe fantastico da parte mia e Paolo per Samuel, che li ha scoperti da poco. Grazie, bene, istruite Samuel così è la buona musica dei Korn, soprattutto, vabbè, tanta roba, ce li ascoltiamo. Tra altre cose, a novembre vengono qua in Italia. Io non ho ancora capito o meno se è un biglietto, non lo so, lo scoprirò, perché boh. Comunque, Korn, World Up, ciao Lab, ciao Carlo, grazie.

Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti.

0: 25. Nuova gestione. Bar Il Baraccone. In un ambiente elegante completamente rinnovato.
1: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
0: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
1: E se ti serve fermarti?
0: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
1: È tutto lì. Facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto, attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
0: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
1: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
2: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.

Allora, Marco Montemagno, che sapete insomma essere comunque, voglio dire, un professionista anche della comunicazione, lui è tornato su questo tema degli haters tantissime volte e ci torna, diciamo, di tanto in tanto a ricordare insomma che per quanto lui insomma sia un ottimo usufruitore, ecco, del web e dei canali social, ecco che poi alla fine di per sé diventa anche un po', come dire, un po' preda, no? Degli haters e di tante persone maleducate. E quindi lui in un post aveva scritto: bene, allora, una domanda ricorrente che mi fanno, ma perché sui social c'è ormai la cultura dell'insulto? Bene, allora, lui parla così easy, lui è tipo uno dei nostri, capito, Montemagno? Allora, perché la gente sbarella completamente online, è come se aspettasse di arrivare a casa o di accendere il proprio cellulare per poter insultare a gogo. I motivi sono tantissimi, la premessa però non è vero che online ci siano solo persone che insultano. No, ovviamente chi insulta è più rumoroso, tutto qua. Detto ciò, motivo numero uno per cui la gente insulta e si sfoga online, che è molto molto facile, no? È uno strumento accessibile. Quindi vi posso garantire che quando internet non esisteva, se volevi insultare qualcuno che avevi visto in TV, quello

che potevi fare era o facevi il graffittaro e facevi, non so, tipo le scritte sui muri, tipo bastardo, roba del genere, o se eri un po' più colto e sapevi scrivere, mandavi una bella lettera piena di insulti. Però dai, la lettera devi saperla scrivere, prenderla, imbustarla, un po' una rottura di scatole, scrive sempre il buon Montemagno. Oppure pensate anche alle lettere di minacce, pensa che rottura di balle, insomma, metterti lì a ritagliare con le forbicine tutte le letterine dei giornali per comporre la parola tipo ti ammazzerò, una roba del genere. Motivo numero due, ovviamente sta facendo degli esempi ironici Montemagno, no? Motivo numero due è che gli insultatori o odiatori non percepiscono le conseguenze. Questa tipologia di persone nella maggior parte ha un'ignoranza di base, per cui ignora il fatto che su internet non è il Far West, vogliono le stesse leggi della vita di tutti i giorni. Quindi denunce per diffamazione c'è una quantità super gigantesca, ma la gente ignora questo fatto e prende i social come un terreno franco per liberarsi. E poi manca proprio la percezione del pericolo reale imminente, ovvero se tu cammini per strada e incontri Mike Tyson, prima di dirgli che è un nano bagongo ci pensi 73 volte, perché le botte fa male anche agli haters. Motivo numero 3 è che per sentirti bene tu hai due possibilità: o cresci tu o fai delle grandi cose tu, o provando e rischiando di sbagliare, però vabbè, questo è scritto un po' così, oppure tiri giù gli altri, nel senso, cioè siccome non ci arrivi tu ad essere più elevato, tagli la testa al vicino, così riesci per almeno per una volta a sentirti un po' più alto, no? Diciamo, il senso era quello. Quindi squalificandoli, lanciando appunto fango sulle persone. Purtroppo la maggior parte delle persone è infelice, insoddisfatta, sfruttata, e a tirar giù gli altri, squalificandoli, insultare, sfogarsi è l'unico modo che hanno per sentirsi bene. È un modo basico per gente insoddisfatta per avere una soddisfazione istantanea. Quindi l'ultimo aspetto è che spesso la gente, quando commenta, magari è proprio fuori di testa, magari si è appena fatta un cannone, chissà, magari ubriaca fradicia, oppure sono stra arrabbiati perché hanno appena perso il lavoro o sono stati mollati, e in quel momento esatto commentano, qualunque sia la motivazione. In ogni caso, degli odiatori, degli insultatori, degli haters sono qui per restare, non ci togliamo più, insomma, lui dice. E quindi non è che spariranno, ci saranno sempre, sono condannati all'esistenza, dice sempre Montemagno. Se volete la mia personalissima opinione, lo vedo come un dato positivo da una parte, primo perché almeno si sfogano online e non fanno casino offline, poi vanno a trucidare le persone per strada. Il secondo motivo è che gli odiatori, gli insultatori, i critici professionisti muoiono piccoli, e questo c'è da dire. Cioè, diciamo che lui la prende un po' con filosofia, dato che comunque lui del web ci ha fatto il lavoro, ci ha fatto la carriera sopra, non che non gli diano fastidio perché si lamenta più di una volta, come tantissime persone che ovviamente operano sul web o comunque sono personaggi pubblici che attraverso il web ovviamente trasmettono anche, diciamo, il proprio pensiero, il proprio operato, il proprio lavoro e quant'altro, e quindi insomma diventano un po' prede di questo. Non significa che sei legittimato però a perseguire nell'atto di insultare la gente su web, perché questa è una cosa veramente super grave. La cosa grave è che è stata normalizzata, questa secondo me è invece quella più grave. Quindi diciamo che magari l'esempio che ha dato in questo caso la Salis appunto un paio di settimane fa è stato un po' un esempio per dire calma, perché qua non è che sia, insomma, sei a casa tua che puoi fare quello che vuoi.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
10: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
11: Johnny, eccolo qua.
12: Buongiorno carissima Sonia.
11: Buongiorno.
12: Sei I'm Sorry dei Chicago. Con una giornata così ci va una canzone del genere.
11: Ok, va bene.
12: Ok? Sì. Dedicata ovviamente a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. Ciao,
11: grazie,
12: ciao.
11: Grazie.
12: Buona settimana a tutti.
11: A te. Ciao, arriva subito per te.

0: non dirsi neanche ciao.
1: C'era anche Augusto che aveva una bella canzone, la sto mettendo adesso, ti ho fatto aspettare un pochino perché mi ero scordata nell'elenco, appari adesso, infatti ti ho mandato un messaggio, perdona, mi arriva subito The Sound of Silence dei Disturbed.

E finiamo in bellezza con il prossimo brano per salutarci. Noi ci risentiamo domani. Oggi è venerdì, ma il collage lo sapete. Il sabato vi tiene compagnia sempre dalle 10 alle 13. E adesso vi lascio con la rispa, la pausa pranzo musicale, e alle 15 arriverà anche Matteo col suo Drive Time. Un abbraccio da Sonia Carella, vi love, ciao family!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Le famiglie con bambine e bambini nati nel 2025 sono invitati alla festa di benvenuto che si terrà sabato 9 maggio alle 10.30 ad Avigliana al Parco Alveare Verde. Per l'occasione sarà presente l'amministrazione comunale per salutare e accogliere i nuclei familiari. Nel corso della mattinata ci saranno interventi, letture, giochi e attività a cura della Biblioteca Civica Primo Levi di Avigliana e del Centro Studi Didattica Musicale Roberto Coitre. Sarà presente il Ludobus del CSDA, Centro per le Famiglie Diffuso, che oltre a presentare i servizi proposti si occuperà di intrattenere con attività e giochi i bambini più grandi. Quest'anno sarà presente anche il consorzio socioassistenziale Conisa con il progetto della sartoria sociale che omaggerà tutti i nuovi nati con una speciale sorpresa. Sarà anche l'occasione per un invito a partecipare alla festa della nascita che si svolgerà domenica 20 settembre nei giardini della Reggia di Venaria, evento a cui aderisce anche il Comune di Avigliana. Maggiori informazioni su www.comune.avigliana.top.it. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio. Per informazioni 345 6124 682. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 12, presso via Roma 4. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicato quest'anno a Fabrizio De André. Prossimi appuntamenti: venerdì 8 maggio per i concorsi ad Almese Spazio X alle ore 21, proiezione opere selezionate, sezione videoclip musicali. Venerdì 8 maggio per eventi speciali Valsusa Liberfest a San Giorgio di Susa presso il Salone Polivalente Comunale alle 21, spettacolo di teatro narrazione ispirato a Il Geranio di Flannery O'Connor. Sabato 9 maggio per eventi speciali a Condove al Cinema Comunale alle 17.30, Valsusa Film Fest, un film lungo 30 anni. 30 anni di produzioni Valsusa Film Fest e tributo al cinema di Luigi Cantore. Presenti in sala Luigi Cantore, interpreti e collaboratori dei suoi film e Mario Brusa. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it.
3: Sabato 9 maggio alle 20.30 al Teatrino Parrocchiale di Piazza Libertà a Sant'Antonino di Susa, spettacolo Amore con la A maiuscola. Ingresso libero, offerta consapevole, il ricavato sarà devoluto alla Proloco di Sant'Antonino di Susa per l'acquisto di un defibrillatore. Per prenotazioni 328 4526 910.
4: Avaie, 28ª sagra del canestrello. Venerdì 8 maggio alle ore 21 al Centro Sociale Primo Levi, concerto della Società Filarmonica Avaiese, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 12 presso il Centro Sociale Primo Levi, iscrizione concorsi Il Canestrello d'Oro, Fantasia e Junior, con consegna dei biscotti. Dalle ore 16 presso la Biblioteca Ada Gobetti, inaugurazione e mostra di pittura in occasione della presentazione del libro Nebbie, poesie di Franco Carena e dipinti di Simone Trotta. Alle 20.45 sul sagrato della chiesa di Santa Margherita, rievocazione storica del martirio di San Pancrazio, con costumi d'epoca, processione di San Pancrazio e Santa Messa al santuario. Domenica 10 maggio, 28ª sagra del canestrello, dal mattino per le vie del paese, mostra mercato dei prodotti tipici gastronomici e dell'artigianato. Inoltre, seconda edizione estemporanea di pittura Vai e dipingi, apertura del Museo Laboratorio della Preistoria, con percorsi archeologici e laboratorio sulla musica. Mostra di pittura, dipinti di Simone Trotta dal libro Nebbie, poesie di Franco Carena, ballate e racconti piemontesi, musica itinerante, Vai e scatta, esposizione fotografie del concorso fotografico Cattura l'attimo, Soccorsopoli con la squadra IB di Vaie, premiazione del concorso Il Canestrello Junior ed esposizione velivoli ed esperienza di volo. Infine, dimostrazione di preparazione del canestrello tradizionale, degustazione canestrelli, trucca bimbi, spettacolo di magia per bambini, dimostrazioni di danza, concerto dei Music Storm, premiazione della seconda edizione Vai e dipingi, premiazione dei concorsi Canestrello d'Oro e Canestrello Fantasia con intrattenimento musicale della Filarmonica Avaiese.
5: La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 9 maggio a Borgone di Susa, al pomeriggio presso la Sala Consigliare, convegno il gioco analogico come supporto professionale. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com.
6: Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 8 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2. Sabato 9 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2, Pecore sotto copertura, Michael. Domenica 10 maggio, Pecore sotto copertura, Michael, Il Diavolo Veste Prada 2. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633.
7: Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352.
8: Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, personale addetto alla ammollitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
9: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
10: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV,
16: smartphone,
15: smart speaker,
14: smart TV,
15: tablet,
14: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
14: in negozio,
16: in palestra,
14: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo,
19: la radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade, il rapper bolognese 13 Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, sabato 9 maggio alle 21 sarà sul palco del Teatro Concorde di Venaria Reale. Il tour primaverile rappresenta un nuovo capitolo della carriera dell'artista e porta la sua musica anche nel torinese con una data molto attesa dai fan locali. Il Teatro Alfieri di Torino accende i riflettori su uno dei musical più iconici del Novecento, Grease, sabato 9 maggio alle ore 20:45 e domenica 10 maggio alle 15:30. Lo spettacolo firmato Jim Jacobs e Warren Casey torna a far sognare e cantare generazioni diverse, rinnovando un mito che continua a lasciare il segno, una produzione della Compagnia dell'Arancia. Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna il concorso Fai Centro e Vinci. Da domani, 9 maggio, fino al 31 maggio sarà possibile partecipare all'iniziativa dedicata a tutti i clienti del centro commerciale che mette in palio buoni spese e premi fisici di valore. Le modalità di partecipazione sono due: Instant Win senza scontrino tutti i giorni, è possibile inquadrare il QR code sulle vetrine dei negozi aderenti o presso la postazione concorso in galleria. Accedendo alla pagina web Fai Centro e Vinci si potranno vincere buoni spese da utilizzare presso l'Ipercoop o i punti vendita aderenti della galleria di Piazza Paradiso. Instant Win con scontrino. Nei weekend, presentando uno scontrino presso la postazione di gioco in galleria, si potrà tentare di vincere ingressi a Gardaland, a Zoom e premi Smart Tech. Tutti parteciperanno all'estrazione finale di 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info su piazzaparadiso.it. Kamikaze, l'undicesimo lavoro di Ela Zaro Rossi, sbarca al Teatro Colosseo di Torino il 9 e 10 maggio. Uno show che rifiuta le solite regole della promozione e preferisce schiantarsi direttamente sulla realtà con quella cattiveria simpatica che ha reso Ela Zaro uno dei nomi più forti della stand-up comedy italiana. Dopo il successo registrato nel mese di marzo con il teatro completamente sold out, Note da Sogno torna con una doppia data il 9 e il 10 maggio nella consueta elegante cornice del Teatro Vittoria di Torino per un nuovo appuntamento imperdibile dedicato alla grande musica. L'evento offrirà al pubblico torinese una nuova occasione per immergersi in un concerto capace di intrecciare la tradizione classica con alcune delle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna Fai Centro e Vinci.
5: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
4: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora è il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi, che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
3: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
2: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
2: Il ciclismo attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
3: È tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
7: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
6: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
7: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
6: E se ti serve fermarti?
7: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
5: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
7: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
5: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta area perturbata interessa gran parte dell'Europa settentrionale e occidentale, determinando sul Piemonte, fino alla fine della settimana, condizioni di tempo variabile con ampie schiarite che si alterneranno a momenti di maggiore nuvolosità associati a rovesci e locali temporali, in particolare a ridosso della fascia montana e pedemontana, dove si attiveranno a più riprese, mentre le aree di pianura e collina saranno interessate da fenomeni a carattere più isolato. Una maggiore estensione dei fenomeni a tutta la regione sembra probabile poi in seguito a causa di flussi umidi perturbati dai quadranti orientali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con temporanee schiarite da metà giornata. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme su zone montane e pedemontane alpine, in successive estensioni alle zone di pianura e collina. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali in giornata di intensità debole o moderata. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Rovesci sparsi dalle ore centrali su zone montane e pedemontane alpine. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite a partire dal tardo pomeriggio sera. Precipitazioni con piogge e rovesci diffusi fino al primo pomeriggio, anche di moderata intensità, in successiva attenuazione e in generale esaurimento dalla serata. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 24 gradi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time. Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
1: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno d'Italia, Europa, le parole del vice premier.
2: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran, che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
1: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
2: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
1: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darder Janfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
2: È tutto, a più.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna a Fai Centro e Vinci.
2: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
1: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora, in mia compagnia fino alle ore 18. Allora iniziamolo questo Drive Time, ma non prima di avervi dato ancora una volta i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, parliamo adesso dei Kiss, perché dopo le prime anticipazioni dello scorso mese, ve l'avevo anche raccontato, arrivate a margine di un'intervista sullo show virtuale con gli Avatar, queste specie di immagini oleografiche che dovrebbero debuttare tra 2 anni a Las Vegas, il bassista dei Kiss, Gene Simmons, ha ora confermato che i Kiss sono tornati in studio a lavorare su nuova musica. A margine di una chiacchierata testimoniata in un video di circa 6 minuti pubblicato da Sienna Hernandez, che è una conduttrice di uno show online dedicato alla band, è stato chiesto proprio a Gene Simmons che cosa lui e Paul Stanley, il cantante tra l'altro, abbiano fatto dopo l'ultimo concerto del gruppo. Era fine 2023 al Madison Square Garden di New York. E quindi Gene Simmons ha preso la parola affermando: i Kiss sono in studio proprio in questo momento. Abbiamo appena registrato una nuova canzone scritta da Paul, tra l'altro non posso dirvi altro, ma a un certo punto verrà pubblicata. Ecco, nel corso della chiacchierata, Gene Simmons ha inoltre fatto sapere di essere anche al lavoro su un documentario dedicato proprio al tour finale dei Kiss, End of the Road, tour finale andato avanti dal 2019 al 2023, anche a causa chiaramente della pandemia di Covid-19. Queste nuove dichiarazioni seguono l'intervista che ha rilasciato lo scorso mese insieme a Paul Stanley e al loro manager Doc McGee per la rivista Polestar, durante la quale è stato confermato che il futuro show degli Avatar dei Kiss includerà anche nuove canzoni della band mai ascoltate prima d'ora. Il gruppo di I Was Made for Loving You è già tornato sul palco, tra l'altro senza maschere e senza trucco, lo scorso novembre per 2 esibizioni durante Kiss Cruise Landlocking Vegas. Era il Virgin Hotel di Las Vegas. Questo evento si ripeterà anche quest'anno, sempre a novembre, dal 13 al 15, e sempre al Virgin Hotel di Las Vegas, dove la band ha annunciato che proprio terrà 2 nuovi concerti senza trucco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
10: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E adesso passiamo alla richiesta del nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20, ha chiamato poco fa e vuole ascoltare, ha detto, nella versione originale, quella di Domenico Modugno, meravigliosa. Allora ce l'ascoltiamo. Buon weekend e buon ascolto, Igor. A presto.

0: naturale.
1: E sicuramente il calcio è lo sport nazionale per quanto riguarda il nostro paese. Perché vi parlo del calcio? Perché l'8 maggio del 1898 nasceva proprio il campionato di calcio, la Serie A. Giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata, con il sistema dell'eliminazione, vede prima vincitrice la squadra del Genoa, che in finale batte l'Internazionale di Torino. E convenzionalmente si pone in Edoardo Bosio come colui che importa il calcio in Italia. Torinese, appartenente alla borghesia della città sabauda, Bosio è un rappresentante commerciale di una grossa ditta tessile di Nottingham e fa la spola tra Torino proprio e la città di Nottingham, nota perché nel suo territorio si svolgono le vicende di Robin Hood. Edoardo Bosio, un uomo di sport per i tempi, pratica anche la canoa, la ginnastica, l'alpinismo, l'escursionismo con ottimi risultati. Del resto, in quel periodo solo le famiglie più abbienti possono permettersi di praticare sport, visti i costi e il fatto che gli operai non avevano il cosiddetto tempo libero. Ecco, Bosio nelle sue trasferte lavorative vede colleghi e amici proprio praticare il calcio che nessuno in Italia conosce. 2 squadre di 11 giocatori ciascuna, una contro l'altra, su un campo in erba, con lo scopo di buttare un pallone con i piedi o con la testa dentro una rete retta da 3 legni, 2 verticali e 1 orizzontale. Vince chi fa un gol in più dell'avversario. E Nottingham calcisticamente vede nascere il Nottingham Forest Football Club, Notts County, 2 club nati davvero nei tempi remoti, uno nel 1865, l'altro nel 1862. Ecco, nel 1877 Edoardo Bosio sbarca a Genova con una palla di cuoio e le regole imparate in Inghilterra. L'obiettivo è farlo conoscere nella sua Torino. E Bosio, un uomo che non sta con le mani in mano, fonda il Torino Football Cricket Club. E nel 1889, sempre a Torino, nasce la Nobili Torino, composta da soli nobili locali. E le 2 squadre poi si fondono nel 1891 nella Internazionale Torino. Sono Genova e Torino a sviluppare di più rispetto al resto d'Italia la pratica del football. La loro ricchezza, la loro posizione territoriale, i rapporti con l'estero pesano in maniera importante. Ecco, come per l'Italia, ma 20 anni dopo anche l'Italia scopre questo di Porto, che a macchia d'olio poi si diffonde in tutto il paese. Nascono squadre, si improvvisano partite su campi altrettanto improvvisati, ma che rientrano nel canone delle regole inglesi. Si gioca con i berretti e con scarpe pesanti, che devono calciare altrettanti palloni di cuoio pesante. Ecco, e poi arriviamo all'8 maggio 1898, quando nelle sue prime assemblee, nel frattempo era nata la FIF, Federazione Italiana Football, nel 1898, e questa FIF decide che l'Italia deve organizzare il suo primo campionato. La data scelta è domenica 8 maggio 1898 a Torino. La scelta ricade proprio nel nostro capoluogo, poiché si stavano celebrando anche i 50 anni dalla nascita dello Statuto Albertino, la Costituzione italiana in vigore dal 4 marzo dello stesso anno. Teatro dell'incontro, il velodromo Umberto I. E al primo campionato prendono parte 4 squadre, 3 di Torino, l'Internazionale di Torino, l'FC Torinese, la Ginnastica Torino ed una genovese, il Genova. Non vi prese parte la Sed Mediolanum, in quanto in quei giorni la città lombarda è alle prese con i moti contro il carovita e l'aumento del prezzo del pane, appunto. Alle ore 9 si gioca la prima partita tra Internazionale Torinese e FC Torinese, alle ore 11 Ginnastica Torino contro Genova. La finale poi vede di fronte l'Internazionale di Torino e il Genova, che hanno eliminato le 2 avversarie. La squadra del nostro Edoardo Bosio ha vinto la sua semifinale 2-1, ma in finale a prevalere furono proprio i genovesi per 1-2 con vittoria ai supplementari. Marcatori lo stesso Bosio per i torinesi e 2 inglesi, Spensley e Lever, per il Genova. Poi a premiare la squadra vincitrice fu Luigi Amedeo Savoia Host, grande sportivo e amante proprio di questo nuovo sport, il football. La squadra del Genova, appunto, invece aveva molti, anche inglesi fra le sue fila, ma anche alcuni italiani, come ad esempio Ghiglione e Ghigliotti, Bertollo e Bocciardo. Da quella vittoria del Genova, oggi poi si sono disputati davvero più di 120 campionati, insomma, quindi tanta, tanta roba. Questa era la nascita, diciamo così, la genesi del campionato di calcio di Serie A, che, come vi dicevo, fu disputato in una sola giornata, proprio l'8 maggio di quel 1898.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali Biennale d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. Vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal selfie coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sonego, Nardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Per la MotoGP Alemanna fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il gran finale, gara della top class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA: sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Shea Holmgren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
2: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione, bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
2: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
2: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
2: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
4: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Only Time Will Tell degli Asia, cari amici, sono scoccate in questo istante le 16:10, vi ricordo i nostri contatti per chiedere il vostro brano preferito, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Dobbiamo fare gli auguri perché oggi compie 31 anni Alberto Cotta Ramusino, questo è il vero nome di Tananai, che è ormai un ex emergente della musica italiana, un cantautore in grado di farsi apprezzare prima vivendo underground, per poi imporsi al grande pubblico grazie all'amicizia con Fedez e soprattutto grazie a un incredibile exploit tra i festival di Sanremo 2022 e 2023. Tananai nasce a Milano l'8 maggio del 95, è appassionato di musica fin da bambino, si fa anche notare con un progetto elettronico chiamato Not For Us, prima poi di cambiare pseudonimo e tuffarsi nel mondo dell'indie. Muove i primi passi in questa nuova avventura già nel 2018. Tra i suoi singoli più apprezzati di questi anni c'è sicuramente Icnusa, un pezzo che parla di una storia d'amore finita. Ma in anni più recenti fa parlare di sé anche per il brano Maleducazione, che è in quegli anni proprio una delle sue canzoni più famose e amate. Inserito poi da Spotify nella selezione Scuola Indie, Tananai ha sempre dimostrato di amare davvero la sua indipendenza, che gli ha permesso di poter scrivere e comporre proprio con la massima libertà. Nel 2021 riesce a entrare nel nuovo album di Fedez con un duetto nel brano Le madri degli altri ed è anche l'occasione per farsi conoscere per la prima volta dal grande pubblico. Pochi mesi dopo infatti prende parte a Sanremo Giovani, arrivando tra i tre finalisti riesce a guadagnarsi un posto tra i big del Festival di Sanremo 2022, una grande occasione che forse lo coglie però leggermente impreparato, con la sua sesso occasionale arriva infatti miseramente ultimo, diventando però un idolo dal pubblico grazie alla sua simpatia e anche qualche tweet ben assestato. Però improvvisamente diventa famoso anche grazie all'exploit sui social di un suo vecchio singolo, Baby God Damn. Nei mesi successivi si toglie anche la soddisfazione di esibirsi per la prima volta nei palazzetti, di pubblicare l'album un rave Eclissi e di entrare nuovamente nel cast di Sanremo nel 2023. Torna quindi sul palco dell'Ariston e fa un figurone rispetto all'anno precedente, mostra infatti progressi importanti anche a livello canore, con la ballata Tango riesce a giocarsi la vittoria finale arrivando nella classifica definitiva al quinto posto. Poi l'estate lo vede protagonisti assieme a Marracash e Marc & Cremont con il tormentone estivo Un altro mondo, di nuovo ospite a Sanremo, stavolta come in Piazza Colombo nel 2024. Nel mese di marzo quindi pubblicato un nuovo singolo Veleno e dopo la vittoria dello scudetto da parte della sua Inter ha lanciato anche un brano scritto e interpretato con Rose Villain e Madame, Ho fatto un sogno. Tra l'altro, qual è il significato del nome Tananai? Ecco, lui abbiamo visto che si chiama Alberto Cotta Ramusino. In realtà Tananai in dialetto bergamasco e bresciano vuol dire un oggetto inutile, può essere risvolto anche una persona ritenuta un po' sciocca. Questo nomignolo gli aveva affibbiato il nonno quando era piccolo ed è diventato proprio il suo nome d'arte. Allora auguri a Tananai, ce lo ascoltiamo con Booster.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Ed è arrivato un messaggio vocale da parte della mitica Sista. Sonia, ce lo ascoltiamo.
2: Rifa, ciao bro. E non mi veniva in mente il titolo, capito? Ti dicevo una cosa per un'altra. Allora, intanto buon pomeriggio, Ari, buon pomeriggio a te, alla Femi.
1: Grazie Sonia.
2: Ciao, Sonia. Questo pomeriggio volevo ascoltare un brano dei Negrita, però ero un po' così indecisa, perché ci sono due brani che mi girano in testa. Uno è Brucerò per te e l'altro è Tipo in ogni atomo. Vedi tu, oppure fai tu, sempre dei Negrita. Un super abbraccio, ciao.
1: Ed era Sony, ascoltatela tutti i giorni, dal lunedì al sabato, col suo collage, dalle 10 alle 13, sempre qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Guarda, Sonia, ti ho scelto Brucerò per te, ce l'ascoltiamo adesso. Buon ascolto e buon weekend, anche se trasmetti ancora domani. Ciao Sista!

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita di Stupinigi. La circolazione scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: E riprendiamo con le vostre richieste. La prima è quella del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere il Gigi D'Agostino con Shadows of the Night? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Altrettanto a te, caro Mario, ci sentiamo subito la tua richiesta. Buon ascolto e buon weekend.

E adesso la richiesta invece del nostro amico Valterino che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Patti Pravo con Opera. Grazie cari saluti e buona giornata. Grazie a te caro Walter, buon weekend e buon ascolto. Arriva subitissimo la tua richiesta. Ciao!

0: E abbiamo adesso la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda il suo messaggio vocale.
1: Ciao Matteo, senti, me la puoi mettere per favore Lady Diana di Michael Jackson? Grazie, buona serata Matteo.
0: Grazie a te Riccardo. Dirty Diana arriva subitissimo, del grande Michael Jackson, ce l'ascoltiamo. Grazie Riccardo per la tua richiesta e buon weekend.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura parliamo della sanità. In Consiglio regionale approvata la legge per colmare il disavanzo. Si tratta di una variazione di bilancio da 209 milioni di euro. La maggioranza rassicura, mentre le opposizioni parlano di tagli ad altri settori. Si nasconde in bagno e tenta l'evasione dalla scuola dentro il carcere. Fermato un detenuto 19enne che aveva nascosto un manichino di carta straccia sotto le coperte a Torino. Sventata in extremis la fuga da film dallo Russo e Cutugno. Nello stesso giorno anche una rissa sedata mentre un detenuto è stato trovato con vari ovuli di droga nella pancia. L'appello del sindacato di polizia penitenziaria OSAP al prefetto per un intervento urgente. Arrestato con falsa accusa da codice rosso, ora chiede i danni per ingiusta detenzione. Un 33enne a Torino ha chiesto un indennizzo da 12.000 euro. La convivente lo denunciò, ma si era ferita da sola. Furto di sigarette e fuochi d'artificio, recuperato il materiale, oltre 500 pacchetti di sigarette ed altro materiale rubato in una tabaccheria di Susa, ritrovato in casa di un giovane di Sant'Ambrogio di Torino, denunciato per ricettazione. Il presidente della regione Piemonte Cirio e il sindaco di Casale Monferrato Capra hanno consegnato al segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita alla Farnesina per il bilaterale con il vice premier e ministro degli esteri Tajani, i documenti che attestano le sue origini italiane, nella fattispecie piemontesi. Secondo quanto era emerso a una cena durante le Olimpiadi di Milano Cortina, infatti i bisnonni di Rubio erano di Casale Monferrato. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
0: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E 56 anni fa, era l'8 maggio del 1970, i Beatles facevano uscire il capitolo conclusivo della loro carriera, Let It Be, uno degli album più amati anche dai fan, ma il processo di creazione del loro ultimo disco in studio fu travagliato e descrive bene l'aria che si respirava tra i vari componenti della band. Doveva essere l'occasione per riunire tutti, invece è stato il progetto che ha portato allo scioglimento definitivo dei Fab Four, registrato nel gennaio del 69, prima di Abbey Road, che da molti è considerato il vero ultimo album dei ragazzi di Liverpool. La produzione di Let It Be è stata accantonata e poi ripresa dopo circa un anno, tra liti, intromissioni esterne, tentativi di riappacificazioni. Tra l'altro andiamo a vedere cosa ruota intorno proprio alla pubblicazione dell'ultimo lavoro ufficiale della band. Let It Be è stato registrato quasi in presa diretta, senza abbellimenti e sovraincisioni, come vi dicevo, nel gennaio del 69. All'epoca i componenti della band erano già in crisi, con Paul McCartney che spingeva per riprendere a fare concerti e George Harrison che invece si sentiva offuscato proprio dal dualismo McCartney-Lennon, ritenendo che i due non mostrassero il giusto interesse per le sue competizioni, ed era il più fiero oppositore del ritorno alla musica dal vivo. Il 10 gennaio, dopo una lite furibonda con John, George Harrison lascia la band per poi rientrarci qualche settimana più tardi. John Lennon intanto è quasi sempre sotto l'effetto dell'eroina, come ammette anche lui stesso, il direttore di Rolling Stones, e non nasconde più la sua voglia di fare il solista, oltre che l'insofferenza per le scelte di McCartney, che vuole assumere il ruolo di leader. Nel mezzo c'è la figura di Ringo Starr, che tenta di mediare tra tutti. Nel gruppo l'atmosfera quindi è di tensione e di insoddisfazione anche per i brani registrati, che portano quindi ad abbandonare i nastri negli armadi. Già durante le registrazioni i Beatles cambiano improvvisamente direzione, iniziano a concentrarsi sulla produzione di un altro album, appunto Abbey Road, diretto e promosso da George Martin. L'album viene registrato nell'agosto del 69, dell'ultimo lavoro in studio insieme dei ragazzi di Liverpool. Nel frattempo i Beatles seguono anche il progetto di un documentario diretto da Michael Lindsay Hogg, che racconti le sedute di registrazione, compreso il leggendario concerto sul tetto del quartier generale della Apple Records di Savile Row a Londra. Spiega Paul McCartney: volevamo mostrare tutte le fasi del nostro processo creativo. Nel frattempo, intanto, le registrazioni di Let It Be vengono affidate al produttore Phil Spector, il famoso creatore del Wall of Sound. Furono Lennon e Harrison, impressionati dal lavoro che aveva fatto su Instant Karma della Plastic Ono Band, a convincerlo a prendersi in carico i nastri, e Phil Spector li modifica intervenendo nell'editing e aggiungendo ovunque le sue tipiche parti orchestrali e i cori. Ma il lavoro di Phil Spector non piaceva per niente a Paul McCartney, che andò su tutte le furie quando sentì gli archi inseriti a sua insaputa in The Long and Winding Road. Nel 2003 infatti l'artista pubblica la versione nuda, diciamo così, dell'album, da lui ritenuta più fedele al processo iniziale. E poi infine il 17 aprile Paul McCartney pubblicò il suo primo album da solista, mentre l'8 maggio, come vi dicevo, 70, uscì Let It Be. Il disco si classificò subito al primo posto in tutto il mondo con il brano The Long and Winding Road, che diventò il più ascoltato in America. Qualche settimana dopo, il 20 maggio del 70, uscì poi in Inghilterra il documentario di Lindsay Hogg, ma nessuno dei Beatles era presente alla prima. Si conclude così la carriera dei Fab Four, durata dal 62 al 70, che con 12 album immortali è entrata poi di diritto nella storia del rock. Tra l'altro, fan e critici dei Beatles da anni dibattono su quale sia l'ultimo disco della band. Per molti Abbey Road, sebbene uscito nel settembre del 69, ossia mesi prima della pubblicazione di Let It Be, che sarebbe stato poi l'ultimo progetto in studio del gruppo. Intanto Peter Jackson, regista del Signore degli Anelli, sta lavorando proprio a una nuova edizione del documentario sui Beatles, che vede la collaborazione poi di Paul, Ringo, Yoko Ono e Olivia Harrison. Al regista poi sono state messe a disposizione anche 55 ore di girato mai utilizzato, che potrebbero dare una nuova lettura sulla fase finale dei Beatles. Allora parliamo di Let It Be, ascoltiamoci proprio la title track, Let It Be.

0: Questa è Radio Dora.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: E adesso passiamo alla richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Luca, buon weekend e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vice premier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran, vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi la sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
2: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre 4 persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore, lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
2: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
3: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
2: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Alle Mans, il francese della Honda LCR, che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia, con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gianantonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
3: È tutto.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Santa Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Allora eccomi qua, ciao bro! Dei Guns N' Roses, Sweet Children of Mine, dedicata a tutti i colleghi, tutti gli amici, voi di Radio Dora. Auguriamo un buon fine settimana a tutti. Ciao ciao, grazie Matteo.
7: Ed eccolo il nostro Johnny, preciso, puntuale come sempre, come uno svizzero. Ci ascoltiamo allora la tua richiesta, carissimo. Sweet Child of Mine dei Mitici Guns. Buon weekend anche a te e ovviamente buon ascolto. Ciao Johnny, a presto.

E cari amici, nella storia della musica i litigi più feroci avvengono solitamente tra i membri di una stessa band o magari tra musicisti simili o che condividono magari la stessa scena. L'eccezione a questo sono Rod Stewart e Sting, due artisti che all'apparenza non c'entrano niente ma si sono scontrati parecchio nel corso degli anni con dichiarazioni pubbliche e battute sferzanti, un po' nello humor britannico di entrambi. Tutto è iniziato nel 78 quando sull'album di esordio dei Police, Outlandos d'Amour, Sting scrive insieme a Stewart Copland una canzone in cui attacca con spirito punk la vita delle celebrità e delle superstar del rock che hanno visto dissolversi con il successo la vena creativa. Il riferimento, ammesso poi anche dallo stesso Sting, è proprio Rod Stewart, eroe del rock britannico diventato star negli Stati Uniti. E cosa canta Sting in questo brano? Dice: non voglio sapere quante droghe prendi, non voglio sapere quante donne hai, non mi interessa la vita che fai finta di fare, hai cantato la tua canzone per troppo tempo. E Sting dichiarò: beh, io volevo raccontare quello che succede alle persone quando diventano famose, perché speravo che non succedesse anche a me. Ma la risposta di Rod Stewart è uno scherzo geniale. Quando Sting è diventato quello che non voleva diventare, ovvero anche lui un grande cantante, sale su un aereo privato per andare in America e trova un messaggio lasciato da Rod Stewart che ha usato lo stesso aereo due giorni prima. E gli ha scritto: dov'è il tuo senso dell'umorismo adesso, miserabile Sting? E poi la situazione diventò più tesa, ma anche di dominio pubblico, quando Sting si precipitò davanti alla villa di Rod Stewart a Beverly Hills e gli chiuse il cancello d'ingresso con una catena. E Rod Stewart ha detto: io ho chiamato la polizia, come farebbe chiunque venga chiuso fuori da casa sua. Insomma, un botta e risposta di scherzi che però non ha spento comunque l'ammirazione reciproca. È un cantante di enorme talento, ha detto una volta Sting su Rod Stewart. Non siamo mai stati nemici, ha detto anche Rod Stewart, ci divertivamo soltanto a prenderci in giro. Ci siamo fatti due risate, Sting è sempre stato molto carino. Quando sono stato nominato ai Grammy mi ha scritto per dirmi che se non avessi vinto uno potevo averne uno dei suoi. Insomma, vero humor inglese tra due grandi cantanti. Noi ci ascoltiamo Rod Stewart con Forever Young.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita di Stupinigi. La circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E adesso la nostra mitica Manuela ci chiede un brano dei Police. È stata attenta prima quando parlavo del litigio fra Rod Stewart e Sting. Abbiamo ascoltato Rod, giustamente. Adesso ci ascoltiamo i Police con Message in a Bottle. Allora, buon weekend e buon ascolto, Manu. A presto.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna a Fai Centro e Vinci.
3: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
2: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
4: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
5: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, oggi ci possiamo ascoltare Gino Paoli con Quattro Amici. Grazie, ce l'ascoltiamo. Buon weekend e buon ascolto.

E cari amici, oggi compie gli anni, sono 78, il grande Mario Lavezzi, compositore, cantautore, anche grandissimo produttore discografico italiano. Lui è nato l'8 maggio del 48 a Milano e il giovane Mario Lavezzi manifesta fin da subito un'incontenibile passione per la musica, specialmente per la chitarra, che studia prima da autodidatta e poi presso la Scuola Civica di Milano. Nel 63, dall'incontro di Mario Lavezzi con altri amici del quartiere dove viveva, nasce un gruppo studentesco chiamato Trappers, di cui facevano parte anche Antonio Cripezzi, che poi entrerà a far parte dei Camaleonti, Bruno Longhi, il famoso cronista sportivo, sì, grande bassista anche tra l'altro, e altri che facevano parte poi anche dei ragazzi della Via Gluck di Celentano. Tra l'altro nei Trappers per un breve periodo fece parte anche Teo Teocoli, quindi insomma un gran bel numero. Poi appunto, dopo lo scioglimento dei Trappers, Mario Lavezzi viene chiamato a sua volta a far parte dei Camaleonti, appunto insieme anche, come vi dicevo, a Antonio Cripezzi, che poi resterà una vita nei Camaleonti, ci ha lasciato mi sembra un anno fa, un paio d'anni fa comunque. E poi diciamo che alla fine del 68 però Lavezzi incontra Mogol e inizia la sua attività anche di compositore, scrivendo tra l'altro Il primo giorno di primavera, appunto, il cui testo però appunto è stato scritto anche da Mogol stesso. Canzone prodotta da Battisti fu portata al successo dei Dick Dick, raggiungendo nel settembre del 69 il primo posto in classifica. Nasce in quel periodo poi la casa discografica numero uno, quella di Mogol e Battisti, che darà inizio alla carriera di moltissimi artisti, e tra questi anche Mario Lavezzi entra subito a farne parte, sia come autore, come produttore e interprete. Scrive per Caterina Caselli, per Mal, per Wes Dorighezzi, e poi nel 72 fonda i Flora, Fauna e Cemento, gruppo davvero originale con cui incidono alcuni dischi. Tra l'altro nota canzone dei Flora, Fauna e Cemento è Mondo Blu, che c'è andiamo ad ascoltare tra pochissimo, subito dopo aver fatto ancora una volta gli auguri a Mario Lavezzi. Flora e Fornicimento con Mondo Blu.

E a proposito di Rolling Stones, cari amici, il Drive Time si conclude qui e ci sentiamo lunedì dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Ma la canzone conclusiva di questo Drive Time non poteva che essere dei Rolling Stones, il loro ultimo singolo tratto dall'album che uscirà tra qualche mese. Noi ci ascoltiamo In The Stars e ci sentiamo lunedì. Buon weekend, amici. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
1: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
2: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
1: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia FARS riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
2: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
1: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Sudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
2: È tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un più.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo, in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita a Stupinigi, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Benaria e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due Minuti, un Libro.
2: Bentornati a Due Minuti, un Libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra «E se fossero reali?». In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
3: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo. E quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
2: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
3: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente, storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
2: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
3: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
2: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
1: Radio Dora vi ha presentato Due Minuti, un Libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
18: smartphone,
19: smart speaker,
15: smart TV,
19: tablet,
15: computer,
20: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
20: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
20: al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo, la radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

M DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
8: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, furto in un bar di Susa. I carabinieri trovano il bottino in casa di un 26enne. E ancora fermi i lavori a Torino in piazza Bengasi. Tutto pronto per le iniziative dedicate a Santa Rita dal 13 al 24 maggio. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
9: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
2: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
3: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
2: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
3: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
2: Lo sport, il calcio: 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne, spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. A Nammo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni e di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
0: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da Agriservice, come sempre. Ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agriservice, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Rimane senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto come capo ultras della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolico. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza, aggiunge. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamattina a Pompei nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno torna a Fai Centro e Vinci.
3: Dal 9 al 31 maggio partecipa anche tu al concorso. Inquadra il codice QR sulle vetrine in galleria e vinci ogni giorno buoni spesa e tanti premi.
2: E con l'estrazione finale in palio 4 carnet di buoni spesa del valore di 500 euro ciascuno. Info e regolamento su piazzaparadiso.it.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai, il ciocca bè, il ciocca bè.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud, giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse. Peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

lásko pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Le famiglie con bambine e bambini nati nel 2025 sono invitati alla festa di benvenuto che si terrà sabato 9 maggio alle 10.30 ad Avigliana al Parco Alveare Verde. Per l'occasione sarà presente l'amministrazione comunale per salutare e accogliere i nuclei familiari. Nel corso della mattinata ci saranno interventi, letture, giochi e attività a cura della Biblioteca Civica Primo Levi di Avigliana e del Centro Studi Didattica Musicale Roberto Coitre. Sarà presente il Ludobus del CSDA, Centro per le Famiglie Diffuso, che oltre a presentare i servizi proposti si occuperà di intrattenere con attività e giochi i bambini più grandi. Quest'anno sarà presente anche il consorzio socioassistenziale Conisa con il progetto della sartoria sociale che omaggerà tutti i nuovi nati con una speciale sorpresa. Sarà anche l'occasione per un invito a partecipare alla festa della nascita che si svolgerà domenica 20 settembre nei giardini della Reggia di Venaria, evento a cui aderisce anche il Comune di Avigliana. Maggiori informazioni su www.comune.avigliana.to.it. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio. Per informazioni 345 6124 682. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 12, presso via Roma 4. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicato quest'anno a Fabrizio De André. Prossimi appuntamenti: venerdì 8 maggio per i concorsi ad Almese Spazio X alle ore 21, proiezione opere selezionate, sezione videoclip musicali. Venerdì 8 maggio per eventi speciali Valsusa Liberfest a San Giorgio di Susa presso il Salone Polivalente Comunale alle 21, spettacolo di teatro narrazione ispirato a Il Geranio di Flannery O'Connor. Sabato 9 maggio per eventi speciali a Condove al Cinema Comunale alle 17.30, Valsusa Film Fest, un film lungo 30 anni. 30 anni di produzioni Valsusa Film Fest e tributo al cinema di Luigi Cantore. Presenti in sala Luigi Cantore, interpreti e collaboratori dei suoi film e Mario Brusa. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Sabato 9 maggio alle 20.30 al Teatrino Parrocchiale di Piazza Libertà a Sant'Antonino di Susa, spettacolo Amore con la A maiuscola. Ingresso libero, offerta consapevole, il ricavato sarà devoluto alla Proloco di Sant'Antonino di Susa per l'acquisto di un defibrillatore. Per prenotazioni 328 4526 910. Avaie 28ª Sagra del Canestrello. Venerdì 8 maggio alle ore 21 al Centro Sociale Primo Levi, concerto della Società Filarmonica Avaiese, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 12 presso il Centro Sociale Primo Levi, iscrizione concorsi Il Canestrello d'Oro, Fantasia e Junior, con consegna dei biscotti. Dalle ore 16 presso la Biblioteca Ada Gobetti, inaugurazione e mostra di pittura in occasione della presentazione del libro Nebbie, poesie di Franco Carena e dipinti di Simone Trotta. Alle 20.45 sul sagrato della chiesa di Santa Margherita, rievocazione storica del martirio di San Pancrazio, con costumi d'epoca, processione di San Pancrazio e Santa Messa al santuario. Domenica 10 maggio, 28ª Sagra del Canestrello, dal mattino per le vie del paese, mostra mercato dei prodotti tipici gastronomici e dell'artigianato. Inoltre, seconda edizione estemporanea di pittura Vai e dipingi, apertura del Museo Laboratorio della Preistoria, con percorsi archeologici e laboratorio sulla musica. Mostra di pittura, dipinti di Simone Trotta dal libro Nebbie, poesie di Franco Carena, ballate e racconti piemontesi, musica itinerante. Vai e scatta, esposizione fotografie del concorso fotografico Cattura l'attimo. Soccorsopoli con la squadra IB di Vaie, premiazione del concorso Il Canestrello Junior ed esposizione velivoli ed esperienza di volo. Infine, dimostrazione di preparazione del canestrello tradizionale, degustazione canestrelli, trucca bimbi, spettacolo di magia per bambini, dimostrazioni di danza, concerto dei Music Storm, premiazione della seconda edizione Vai e dipingi, premiazione dei concorsi Canestrello d'Oro e Canestrello Fantasia con intrattenimento musicale della Filarmonica Avaiese. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 9 maggio a Borgone di Susa, al pomeriggio presso la Sala Consigliare, convegno il gioco analogico come supporto professionale. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 8 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2. Sabato 9 maggio, Il Diavolo Veste Prada 2, Pecore sotto copertura, Michael. Domenica 10 maggio, Pecore sotto copertura, Michael, Il Diavolo Veste Prada 2. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, personale addetto all'ammollitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 06 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi come sempre dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I Propal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Una donna di 55 anni di origine macedone è stata trovata morta, a quanto si apprende, a coltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, 60enne di origine macedone, che poco dopo è scappato. L'uomo è stato trovato alcune ore dopo vicino al cimitero di Piacenza dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Una donna di 32 anni, residente nella città spagnola di Alicante, che ha viaggiato sullo stesso aereo di una passeggera evacuata dalla nave da crociera MV Ondius e successivamente deceduta, è la prima persona ricoverata in Spagna per sospetto antivirus. Presenta lievi sintomi respiratori, ma per i risultati dei test immunologici ci vorranno tra le 24 e le 48 ore. Invece l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus, è risultata negativa al test per il virus. Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda d'aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnet fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista del Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo. È tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non

0: Menate, opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato. Menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione. C'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
1: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e Prima Cintura Ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
1: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato d'aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Secondo quanto comunicato, durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le operazioni militari sul campo, mentre Russia e Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1000 detenuti ciascuna. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-Pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data l'adunanza nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno degli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi, tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si è allenato intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali, in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner. È tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
5: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio. L'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: spiaggia.
1: Sono le 22 e 38 minuti.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni, peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali, temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino, temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, praticamente da domani all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda d'aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali nel Regno Unito, mentre vola la destra trumpiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto, il governo assicura va avanti. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi è stato il marito, un cittadino macedone. Sarebbe stato lui a confessare di aver ucciso la moglie, arrestato dopo una breve fuga. Con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati dal balcone e hanno trovato il corpo senza vita della donna, ma non il marito. Sembra che la coppia abbia dei figli. Antivirus. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi, è risultata negativa al test. Anche un cittadino francese posto in isolamento a causa di sintomi lievi dopo aver viaggiato su un volo con un caso confermato di antivirus è risultato negativo al test. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria ha segnalato un nuovo caso sospetto in un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha. Nelle prossime ore la nave da cui è partito il contagio è attesa nelle Canarie. Nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A all'Olimpico Grande Torino, i Granata di D'Aversa battono 2-1 il Sassuolo di Grosso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

MDAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa.

0: mira su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua di 3 giorni a partire da domani e fino all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali nel Regno Unito, mentre vola la destra trumpiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto e assicura: il governo va avanti. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. Quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Rimane senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio, conosciuto col nome di Diabolik. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Ora il calcio. Il Frosinone torna in Serie A dopo 2 anni in Serie B. La squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato, battendo il Mantova 5-0 e unendosi così al Venezia già promosso. I lagunari battono 2-0 il Palermo ai playoff e chiudono così al primo posto in classifica con 82 punti. Dovrà passare invece dai playoff il Monza, che pareggia 2-2 con l'Empoli, salvo come lentella, mentre a retrocedere in Serie C sono Reggiana, battuto 1-0 alla Sampdoria, Spezia e Pescara. Si giocheranno la permanenza in Serie B ai playout su Tirol e Bari. Per quanto riguarda l'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Ed è tutto. Buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti. Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606. Radio
2: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.